Egin fajolo bimi, tekeite analize sama nahi holigonigi. Matere pireti fikonko gide leitoli. Bebe daimu aksiden, taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.

0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami wani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM